0: kreisen auf der Autobahn. Der Mond erfüllt uns durch die Nacht. Wir haben tagelang durchgemacht. Bei dir kam ich endlich zur Ruhe.
1: Stanotte per te. E se non tornerò domani lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto. Stanotte sì, lo rifarei.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

nascono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni